Ma da papà vi chita va bene. Si tu la parla piezza americana. Quando sa parla mola sotto la sua.